ore. Mai butlen dal hor de shavora. Pala le dui cur che abaci kere nas data hai factar abaci scris ar de so de genia muline. Nai amen exact no te janas. Feri catar codal janas con aviline palpale ai penenas vi anda ca cu gavinger din ne vi anda co cu sas cote vi catcar vi cutcar vi murroniamo le manuscen le murscen chi din ne avria inger de andoniamzo che cade che renas lenza sarle biboldenza cusa familia ingrenas le hurde shavorra romnia cusa savore feria ba agorestar sa somari pe codalena bacingrena savrit hachavenle Haite grijinle, haite mudarenle, ferile murșen in grenasavri. A io carv o mai baro o rașai scris ardas lil che po Creciuno andober starvar de stai șatar camavela. Che le rom mai butandalen de sas catolicna. Ai daraile, ai mucline avri varisov iec mia jenen. Cusa hurde shavora? Areslina kere? Chi ker? Chi ando ker kanchi? Anda kancheste trubu.

0: canale roditora saro János Bársonyi, tai Agnes Daróczi, linete kiden ketane vitnes mol, rakagyile manusenca, szavala abajek dopa szeklo inger depenca pengo memorácia ko pári pe. Agnes Daróczi penel sarando csillag erőd ande Komárom szasz.
1: Komárom, kaszavó párot hansasz le romenge, che berscienza palacco di feripenen che mai nasus a sari concentrazione lageri. Naslen tan cae sotele te paslion, cide nasle te han, nas paiso te pen, ai cade mere nas le sciavurra mai anglal. Tala anglune dui curche, anglune dui curche, deșu șou jene mule. Mai butlen dar hor de șavorra. Pala le dui curche abaci care nas data hai factar abaci scris ar de so de jene muline. Nai amen exact no te janas. Feri catar codal janas con aviline palpale ai penenas vi anda ca co gavinger din ne vi anda co co sas co te vi catcar vi cutcar vi murroniamo le manushen le murshen ki dine avria inger de andoniamco. Cade care naslența sarle biboldența. Cusa familia ingre nasle, hurde șavorra, romnia, cusa savore. Feria ba agorestar sa somari pe. Codalena ba ci ingre nas avrite hahavenle, haite grijinle, haite mudarenle. Ferile murșen ingre nas avri. A eu carv o mai baro o rașai, scris ardas lil che po Creciuno ando ber starvar de stai shatar camavela che le rom mai butandalen de sas catolicna ai daraile ai mucline avri varison iec mia genen cusa hor de shavora aresline care ci care ci ando care canci anda canceste trub